mari aachita kare navido kina ho aachita kare navido kina mari koi ne mari koi ne idali gadi jaa mari mehndi me rangila ko nohira ban ta ki me jitla ko mari mehndi me